turamagansil lema bonyani jigiya me yalka al yal jantona beni faciale ali sona jabate jere turamagansile dobrete faciakole